Dico per voi, compagni di Baldori, ubriacati come me di parole, parole spada, parole veleno, parole chiave, grimaldello, parole sale, maschera, ene, pente.

o da ieri, o spente appena. Se tu tendi l'orecchio ancora, ne cogli l'ecco. Voci rauche di chi non sa più parlare, voci che parlano e non sanno più dire, voci che credono di dire, voci che dicono e non si fanno intendere. Cori e cimbali per contrabbandare un senso nel messaggio che non ha senso. Puro brusio per simulare che il silenzio non sia silenzio.

Silenzio, oh sordo, è il limbo dei soli e dei sordi. L'ultima tappa devi correrla sordo, l'ultima tappa devi correrla solo.